lanciata, lei s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Al

0: 7 de la tarde, 25 minutos.
1: Continente.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.